tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però, è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzi.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete, eh.
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
1: evita!
7: Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
7: di martedì.
0: Mara, attrice,
7: allora,
0: conduttrice.
7: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
7: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
7: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
7: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
3: Bravo!
2: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
7: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Io se lo faccio un frenulo. Cioè,
7: scusate, ma l'ha chiamato sto
1: immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
7: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
3: dai.
7: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
7: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
7: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
7: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel procediamo.
4: Bene, io questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: Thousand Built in a Day alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più. Posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma che accanto alla Papa Mobile. Ma che dove so? Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente vicino al Pantheon
1: Vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: un box di 24

0: 4 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
1: E poi ci metti un divano letto e dormi lì, in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere? No, perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
2: l'orologino
0: uno
2: di plastica.
0: Spiccio.
2: Sì, esatto.
3: E spara in 212 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
4: Ah,
0: era
4: partita
0: da una...
4: l'auto, è un po' scomodo.
1: È un po' fuori spazio, spesso
0: forse.
1: Se stai vicino al Pantheon
4: sì.
1: a Roma.
4: Sì.
3: Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
3: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
1: portacenere.
0: Puoi fare
1: cosa
0: la tua casetta. Attualmente c'è.
1: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
1: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
3: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
1: montagna.
3: Meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
3: Flavio.
5: Sì. Sì.
3: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
3: È vero.
5: Hai ragione.
1: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
5: scusate,
1: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
1: Che fine hai fatto?
6: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Ragazzi, scusate, cosa ha vinto Mancini?
1: L'europeo nel 2021.
3: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
3: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
3: Come? Fastidioso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. Che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
3: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
3: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
1: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
3: È un...
6: Pronto.
3: Calabria ci piace, la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
3: Chi è?
6: È la scoiattola.
3: Cosa ha detto?
1: Che vuole?
3: Volanduia.
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
3: Stavi meglio coi peli.
1: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

0: giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Cammambabel.
0: Questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
1: Sì.
3: Ma guarda che. Avrebbero
2: potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: anche
2: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Scusate, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achillas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, Australia. Cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene,
0: ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No,
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
5: dovrebbe. No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
1: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision. Anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto, no, Capoverde.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file?
0: Come fa? Quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare ora, il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Sì, perché okay. Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sì. Sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sì. Sta circolando una foto che 22 anni fa diventò diciamo virale
1: sì.
2: Per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo io dicevo,
2: ok. Sì. Con entrambi con la sciarpa, è una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più.
1: Ancora
3: certo.
1: Di più.
3: Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte le ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, se Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: risata
0: di Paolo,
2: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
4: il pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
4: Posso dire una cosa?
2: Ci dica. Dica.
4: Che pavone, il pavone. Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone boh,
2: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
3: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
5: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì?
7: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
5: ma meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
8: Buongiorno al R101.
0: Ciao.
8: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
8: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone
3: si
2: chiama paupulo.
3: Il paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
4: So fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare.
3: Vai, lontano.
4: Aspetta.
0: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto.
3: Questo è meglio.
2: Grazie.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
9: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
9: I due maiali si parlano, quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani ci fate sapere, ma c'è un'ultima sfida.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
5: The winner is
1: subito dei via. Non la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, oggi la Sicilia. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
8: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No.
0: No,
8: Carlo
0: è un'altra cosa.
8: No.
0: Un'altra cosa. Perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: No, è il pavone.
1: È il pavone.
2: Gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente, Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: Questa è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella.
4: Me l'hai boomer.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo.
1: Però forse era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, sbagliato.
3: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
4: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia?
0: Quasi, dai.
3: Antonio, un pochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
6: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
7: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No.
1: Sì, cosa?
3: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
8: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
3: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa che era il corretto, no?
1: Perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Ormai che tempo fa che era il corretto nome della trasmissione veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.

0: insomma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
1: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
0: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello, e lui invece era già generale, Andrea Baroni,
2: ed è quello che di più.
0: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
2: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
0: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
2: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
2: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome, che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
2: Tarzan
3: tempo fa,
2: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
0: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
0: Vai a capire a
3: chi
0: un po'
3: di nebbia per rimanere.
0: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi, se vi è piaciuto vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre
3: la moda.
0: Più. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler, tutte le sere, dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime. Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutava. Sì, se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, trinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi,
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
2: canale
1: Paolo.
0: 67.
3: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
4: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
3: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
4: o quando piove
0: audio.
4: Sei l'ultimo a saperlo.
3: Bene,
5: pensaggi Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
5: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
3: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
4: Ok,
1: va bene. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo, sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
3: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
3: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
3: Benissimo.
1: Amici, allora partendo da
0: casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
3: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
3: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
5: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
3: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
3: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto.
3: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
6: ieri
0: qua.
6: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
6: ciao,
0: bello.
6: Giulia da Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Uiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico, in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker di R101. Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi,
2: ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
1: Pure.
2: Perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi detti. E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito a
1: Cosmaila?
6: A cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono?
6: Ti ho sbugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì,
1: era
2: sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'hai cercata su Google Maps?
6: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: Perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino, pazzello, dove dici questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
2: Filomena Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomena?
1: Possiamo sentire tutta Gaetano. No. Devo andare alla fine.
3: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Ciao, Fabio.
3: Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
2: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
3: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
3: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao, sentiamo. Dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
2: Questo è peggio di Aristide.
3: Questo è peggio di Aristide.
2: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
3: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
3: Sì.
4: Brava.
3: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
1: Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
2: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio.
2: Attenzione.
4: C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
3: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
2: occhio,
4: li
2: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi?
2: È come battizzo contro malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, proprio la preparazione notevole. Senti,
2: io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti.
2: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
2: verdetto finale.
1: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
3: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
3: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona.
0: Città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
3: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
3: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C. Ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza. Quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. No. Torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner Alcaraz.
4: Sì,
0: cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è io male. Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
7: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: è
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma che belli a Levante! E Serena Brancale, oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Buonasera.
1: Il nostro Bruneo Vespa.
2: Chi è che suona? È l'unico che ha accesso al citofono dello studio della banda.
1: Chi è che dice buonasera alle 7:52 di mattina?
0: Solo lui.
1: Bruneo, buongiorno.
3: Buonasera, benvenuti a Porta Porta Speciale 5 secondi. Benvenuti che minei con i peli che fastidio, i selfie di Gasparri che fastidio, il brufolo all'inguine che fastidio, quello che ha i vestiti che puzzano di umido che fastidio, l'amico l'amico che fa il fico che fastidio, il dottorella Challenge che fastidio, i capezzoli di Capezzone che fastidio, le ascelle sudate dopo lo spettacolo di Beppe Grillo che fastidio, Enrico Papi più simpatico della cena da Gianni Morandi a base di pseudo cioccolato che fastidio.
2: È la sua nuova sigla questa?
3: Bene, parleremo del mio nuovo libro. Mussolini non faceva saluti romani, ma voleva solo chiudere il portellone posteriore dell'auto della macchina blocca. Grande successo anche per il libro Come ballare la Legalli con il passo dell'oca. Benito sicuramente avrebbe chiuso
4: esca da quel trip
3: aperto lo stretto di Hormuz con un no look, con un colpo di tacco, avrebbe cacciato il pavone di Punta Marina con un lutto. Bene. Buonasera, sono Virgola, il tuo gattino, il cagnolino. Facciamo entrare il cagnolino che sa disegnare i paesaggi con la coda e poi li distrugge facendocela sopra. Bene. Ciccio bello, voglio te. Facciamo entrare il parrucchiere di Trump, il presidente Milei e altri bovini stupidi con la parrucca. Bene. I want to be free. Questa notizia può essere ferro, può essere piuma, ma stavolta è piuma. Se ne parla tanto, Michael Jackson è stato visto in Brasile. C'è chi dice però che... c'è chi lo ha scambiato per Massimo Moratti. Allora,
4: sa che c'è una leggera somiglianza. C'è una foto che gira sul web.
2: E dopo aver trovato Caparezza su Google Maps, hanno trovato Michael Jackson in giro.
1: A Florianopolis.
3: Quando gli hanno chiesto il biglietto, ho detto: scusi, non c'ho il biglietto. Benissimo, allora facciamo entrare il nostro Michael Jackson che è stato visto in Brasile. Lo abbiamo catturato. Allora, era lei in autobus a Rio de Janeiro?
2: Lui davvero?
4: Ha conservato la voce.
3: Vuole uscire allo scoperto? Vero che sa imitare pavoni di Punta Marina?
2: Attenzione perché è notizia di oggi, ragazzi. Sono stati avvistati i pavoni anche in un'altra città italiana, a Renzano.
4: Ma basta.
3: Vuole di qualcosa ai fan? Non è lei. Ha rotto le palle, se ne vada. Arrivederci, grazie per questa puntata.
2: Ma scusi. Scoop.
1: Ma sta pulendo il pavimento da 20 anni.
3: Moonwalk, prego, fa che moonwalk e se ne vada in un altro studio. Prego, sempre di più. Vada in linea. Ragazzi, arrivederci.
4: Tu pensa la costruzione di questa gag con Peppino.
5: Te lo metto subito.
2: Borbottavano da un'ora.
5: Tu gli fai le domande e lui risponde.
3: Se ne vada in uno studio, se ne vada.
2: Grazie Bruno Vespa, torni quando vuole. Abbiamo anche una bella nuova canzone, se vuole l'ascoltiamo insieme. Torna qui Saif, poco prima del Tortorella Challenge, della sfida, la battuta più brutta del giorno, con Buona Domenica.

0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì. Dai, non male.
2: Dice: non sapete neanche dire tre parole insieme. Aspetta un attimo,
0: erano difficili anche
2: tre
0: oggi,
2: parole. Così diventa impegnativo.
1: E c'è solo il controcoro del chiaro che sgrappa spavilla.
0: Vedi che non riesci?
1: Ma perché il karaoke è un giro di parole, una catena di canzoni. L'ultima parola detta da uno deve essere contenuta nella strofa successiva. A un certo punto suonerà il gong, perché il primo giro lo facciamo noi, e vi lasceremo con una parola da cantarci al 331 80 90 101.
0: Oddio,
1: sono
0: cosa sento?
1: Sono stati i protagonisti
0: ancora loro
1: di questa settimana. Si sono sciolti e quindi riascoltiamo.
0: Oddio.
1: Barbie Girl. Siamo
0: non
1: ripartiti
0: ne
1: da qua
0: più.
3: Quando la

0: Sulla.
1: A cosa mi devo attaccare?
2: Te lo direi.
1: Oltre che, diciamo, ma siete bastardi, veramente.
2: Beh, ti ho dato un indizio.
1: Bravo, grazie.
2: Nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
2: Vai.
1: Com'è vestita quando entra il sassofono blu?
2: Bravo.
1: È delle mie parti.
0: Leonardo Fiaschi, la parola è blu.
2: Blu. No, sto scherzando. È troppo facile.
3: Blu le mille bolle blu, blu mi sento dondola. Blu le mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole.
0: Su grappoloni.
2: Sembrava Vanna Marchi a fare
4: Vanna Marchi.
0: Nuvole.
2: Io posso farla in maniera tenorile, perché questa va su tantissimo.
0: Qual è? Nuvole lenzuola.
5: Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
0: Bellissima.
2: Prego.
0: Chiudi qua?
2: Io chiuderei su fragole.
0: C'è fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna.
2: Se venite preparati, però.
0: Panate un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna.
2: Tutta la volevi fare, non lo so.
0: Siamo partiti da una bambolina, la Barbie.
1: Un'evidente disparità in questo gioco, perché lo ha ideato Chiara, col fiancheggiamento di Riccardo, che insieme sanno tipo 5.000 canzoni. Quattro, capito?
2: Però te la cavi, eh?
0: Dai.
1: Vabbè, me l'hai suggerita tu.
0: Quindi, comunque, i veri professionisti qua sono i nostri amici che hanno da cantarci la parola nessuna o nessuno al 331 80 90 101. Vi verrà in mente almeno una canzone che contiene questa parola? Cantatecela tra poco, il Chiaro.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. Ehi là, mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
2: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente.
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
2: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina
3: sì.
0: con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
3: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
2: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona
5: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io che
1: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
2: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
6: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola
0: bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
2: Sì,
1: veramente.
2: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Bilbo.

0: Adesso sì. Gioco un po', ecco.
1: Buongiorno Spalletti.
2: Mister, giochi pure a PES. Guardi,
0: nemmeno se ciò faccio l'incubi, scrivo. Neanche se mangio le pappardelle al cinghiale, mi scrivo questi testi qui. Vergogna!
3: Ha parlato con la proprietà, ho letto che era quello il discrimine. Era
2: trovato,
3: quello.
2: Trovato occupato.
0: No, me ne vado.
1: Basta. Anche Paolo Dini in teoria se ne dovrebbe andare, perché sì, il suo turno oggi inizia dalle 9 e finisce alle 12 al posto di
3: Sì, io
1: Fernando Proce.
3: Esatto,
1: che mancavamo troppo. Dillo.
3: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Sono passato solo perché mi hanno detto: guarda, che Cristiano
1: offre Cristiano Militello.
3: È andato in libreria.
4: Sono andato nella libreria Hoepli, è una storica libreria milanese che, ahimè, tra purtroppo qualche giorno chiude. Quindi un saluto innanzitutto a tutti gli amici che tra qualche giorno sono in cassa integrazione. Due di loro sono dei noti grandissimi ascoltatori sul canale 67.
3: Ciao.
4: Niente, visto che aprono
1: gente
4: alle 10.
1: Così intelligente. Beh, vedi, i nostri ascoltatori sono i migliori.
4: Siccome c'era tutto a metà prezzo, sì, io sono andato con il mio trolley. Gli ho lasciato giù una cifra che secondo me riaprono. Secondo me hanno valutato l'idea.
3: Hai fatto qualcosa per la cultura.
1: Aspetta, che abbiamo la sigla per questo momento.
2: Ma
1: regalo
2: veramente?
1: A Paolo Dini, sentiamo.
5: Un regalo mio più grande.
3: Il regalo
1: Tiziano Ferro.
4: Allora vabbè, una sigla per
2: ma quindi
4: per
2: hai preso tutti. Un libro per tutti?
4: Sì, ho preso un libro per tutti.
2: Ma che carino,
4: cercando di
1: libro
4: andare a
1: testa.
4: Tema, ecco, non è che fosse rimasta tanti, quindi ho dovuto pescare un po', ecco. Allora per Paolo, visto che poi te ne devi andare,
1: cominciamo da Paolo.
4: Bellissimo libro fotografico. Sì, tra l'altro viticoltura storica ed eroica.
1: Ma è bellissimo.
4: I paesaggi rurali storici d'Italia. Madonna, capito? Tutti i comprensori.
3: Ma che bello.
4: Val Dobbiadene, Valpolicella, Vermentini,
3: c'è anche Val di Tara che ti insegna qualcosa
4: in fondo.
3: Bella sta cosa.
4: Alla
1: l'eroica è quella sulle terrazze, sui muri a secco terrazzati.
3: Sì, sì, quella è la gara ciclistica che fanno sulle terre,
4: non asfaltate, esatto. Ma eroico nel senso che chiaramente molte terre sono state strappate proprio all'agricoltura, piantate a vigna anche in terreni impervi.
2: Paolo,
4: quindi,
2: adesso il vino lo puoi anche leggere.
3: No, a me non dispiace leggere, però ecco, la prossima volta una bottiglia magari.
4: Quando chiuderà una famosa enoteca, ora non mi fare dire che parliamo di una cosa, con ironia, ma anche una
3: grazie,
4: cosa.
3: Grazie Cristiano.
4: Che un po' ci dispiace.
3: Fa niente se il bacio non lo do a te ma alla tua compagna poi alle 10.
4: Tanto lo fai tutti i giorni quando io non ci sono. Ogni tanto arrivo, faccio delle improvvisate e li trovo appolpati lì sul pianerotto. Lui ed Elena.
3: Vabbè. Ci vediamo alle 9.
1: Basta, sei già staccato le cuffie, se ne sta.
3: Ciao.
1: Ma non vuoi sapere cosa c'è assolutamente da provare nella vita? Ce lo stanno dicendo i nostri amici. O magari proprio questo weekend. Sentiamo.
6: Buongiorno Mario da Reggio Emilia. Ragazzi, dovete provare assolutamente il gnocco fritto pucciato dentro il cappuccino con il latte.
3: E dopo questa me ne vado
6: davvero.
3: Così
6: sembra una schifezza galattica. Ma rimarrete stupiti. Anch'io non potevo neanche pensarci. Poi ho provato e adesso me lo mangio parecchie volte. Ciao a tutti.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Una cosa che dovete provare assolutamente è lo spiedo bresciano. Aspetta, niente, come descriverlo? Dovete provarlo. Ciao banda, Giovanni.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Giovanni.
2: Lo spiedo bresciano pucciato nel caffè
1: nel
2: latte,
1: cappuccino, anche quello.
4: Sì, in una tannica di cappuccino. Spiedo bresciano che ha bisogno tipo di un giorno di preparazione.
1: Lo proveremo.

0: può fare il controcoro come, come
1: avevo
0: vuole.
1: Perso le paroline, non le trovo più, quindi sono andato sul classico, diciamo.
0: Ci sono delle regole nel karaoke: una parola da cantare, quella su cui suona il gong mentre facciamo il nostro giro di canzoni. Oggi la parola era nessuna, o nessuno, vale anche quello. Ve la state cantando in tutte le salse.
2: Bene,
1: sentiamoli allora?
2: Sì, sentiamoli, dai,
1: dai,
2: sentiamoli.
1: Dai.
3: Nessun dorma, nessun dorma.
0: Nessun dorma, sveglia.
3: Nessun

0: Federica.
1: Vincerò.
2: Chiara, non
1: ciao,
2: fare la splendida.
1: Da Milano.
0: Ciao. Grande San Siro da Milano, ha detto. No, ho capito così.
2: Non credo.
0: Va bene.
3: Sì, non penso nemmeno io. Andrei glissando sul prossimo contributo.
0: Ce ne sono, hai voglia. Altro che nessuno.
4: Prova a prendere quelle, ma nessuna è più bella di te.
0: Irene Grandi.
4: E non dirmi ti amo anche tu.
2: Un po' smonata.
3: Un po' languida la nostra amica. Andiamo. Sì.
4: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino mi può separare.
0: Bella.
2: Perché questo amore, questa era data facile, a 1.0
0: sì,
2: proprio. Sì, nei Bookmakers. Vai, vai,
0: c'è
2: vai.
0: Anche questa.
1: Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Simone da Bologna.
0: E Wiwa a te, buongiorno. Ancora?
1: E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Ancora un po' di lei.
2: No, questa manco io lo so.
1: Ricky da Genova.
0: Ciao Ricky da Genova.
2: Che canzone era?
3: La canzone misteriosa.
2: L'ha creata lui stamattina?
3: No. Vabbè, uno può fare anche le canzoni meno note approfittando
2: certo,
3: della nostra.
2: Certo, certo.
0: Controlleremo.
3: Nei varchi della nostra ignoranza, specie la mia.
0: Andiamo. Andiamo al VAR poi. Vai. Bella.
4: Dillo come fa. Para. Non c'è nessuno che lo sa.
0: Coppia.
3: Vedi che quando è nella seconda strofa lo calcano per fare sentire. Eccola, arriva la parola nessuno. Tipo la prossima anche. Vai.
4: Nessuno mi può giudicare. Nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Ciao Roberto e Federico da Saronno.
0: Grandi
4: ciao.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: Cerca di essere un tenero amante. Ma fuori dal letto
5: nessuno è perfetto.
6: Nessuna pietà. Nessuna pietà.
3: Cosa devo fare con te? Attitudini sull'amore. Nessuna.
0: Bellissimo. Messo questa canzone. Un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Meraviglioso. Avanti ancora? Ce n'è.
1: Nessun impianto.
3: Ti pareva?
1: Nessun

0: giusta, ma io non aprirò.
1: Brava!
2: Certo, Max Pezzali è in ritardo, però.
1: È in ritardo, Max. È lei che andava però... in due per, diciamo. Però brava, brava, brava.
3: Che bello svegliarsi canterini.
4: Non c'è
3: sì.
4: più, non c'è più nessuno?
3: Non c'è più nessuno.
4: Ah, mannaggia.
2: Ma non ci sta nessuno.
4: Poi mi dispiace.
1: È vero che non ci sta nessuno, non l'ha detto nessuno.
2: Non ci sta nessuno.
1: A Luna sarebbe? Rossa, Luna Rossa Arbore.
4: Ah, ok, vabbè.
3: L'avete ritirato fuori. In tantissimi avete partecipato. Grazie al karaoke del venerdì di R101 che torna venerdì prossimo. Non

0: R101. R101.
1: R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, potrebbe... c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Silvia Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
3: Sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo al prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, certo. Domani un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: questo livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Sì, sì, è

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 i match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica. Ti
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. E mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè. Oh.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non allora, credo non proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. bene. Allora,
0: Carlo,
5: costo...
0: abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe.
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? No. Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Quindi cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto, no, Capoverde.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo cosa
2: la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao no. Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi, dai.
4: Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Okay. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
4: L'ha tolto anche Bernacca. Sì,
1: esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica certo. Erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione solitaria.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni,
0: ed è quello che
1: ed era quello che lo sostituì Silva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come amo, come indizio, vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi, se vi è piaciuto vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Li rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay,
2: perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere, dalle 6 alle 8 qui su RL101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
0: Dove?
2: Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, bricciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi,
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump congela l'intesa. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani, attivata la Farnesina. Le forze di difesa israeliane si smarcano invece dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, accuse respinte anche dal ministro Ben-Gvir. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti nella notte in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni assicura: siamo al lavoro per la pace. Affluenza in calo per le amministrative in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5%, 2.5% in meno rispetto alle precedenti comunali. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus, in codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche quattro agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria di fila. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Ti
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Pedro, Pedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. Bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
2: Sono sempre sentito Livornese.
5: Pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
2: Sono sempre sentito Livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero. Sì, sì.

0: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
1: Povero,
0: applauso
1: perché?
0: A questa mia frase.
2: Ah, no, ma non dire
0: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
0: Ma dico, vi sembra giusto?
1: Perché
2: dovrebbe?
0: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, eh? Grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
0: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
1: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
0: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
2: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
2: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
0: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto no, Capoverde.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi,
4: Antonio,
1: dai. Antonio,
6: Fochino. Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
6: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
7: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Okay. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
8: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: lo
1: no.
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
9: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire a
4: un
1: chi
4: po'
1: è
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Labbra, sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay,
2: perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti,
0: c'era la notizia
3: data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi, per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutavano. Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Non la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Oggi è ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo in queste ore il segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, dopo lo slittamento della firma dell'accordo tra Teheran e Washington. Non c'è fretta, aveva detto ieri Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca e in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica. Già,
0: hanno
1: cosa
0: farlo
1: già
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non è vero.
5: Allora, no. Bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato però, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti a
5: sul
3: tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che se in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: È la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Grazie. Era quella.
4: Me l'hai boomer.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo,
1: però forse era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto
3: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
6: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi,
3: Antonio,
0: dai.
3: Fochino.
7: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
8: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
9: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui, l'ultimo impegnato.
7: Dai. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
10: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
3: L'ha tolto anche Bernacca. Sì,
1: esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica certo. Erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e tre, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
11: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni,
0: ed è quello che
1: ed era quello che lo sostituì curva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, visto che come amo, come indizio, vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa,
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
3: un po'
1: è...
3: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: E il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: il trafficante.
3: I filler sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti è uscita la notizia, l'avevamo data a noi.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: stavano.
3: Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate.
3: Imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Signora il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi,
1: Romano
2: bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione nucleare. Ma se l'accordo non ci sarà, ha sottolineato, risolveremo in altro modo la questione. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca e in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Lights Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché. Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Non c'è una dimenticanza.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: In casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni. Quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Se
0: gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non lo credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì, sì,
0: c'era
3: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: Ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte,
0: esatto,
1: a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì,
0: ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
1: diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: No, mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, dai.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge, tra poco qui la sfida, la battuta più brutta

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, ah, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile, okay, sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo Pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolone.
4: È un mestiere, è un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un'intesa oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo, che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche la questione nucleare. Rubio però sottolinea, se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti notturni in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca, in un vicolo cieco, terrorizza i civili. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali. Attivata la Farnesina, intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions, come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tversnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però al festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: un libro. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, so qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui,
1: dillo,
5: così è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì,
4: sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: buongiorno. C'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot
0: dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference è abbiamo detto
3: la Fiorentina, credo. Okay. No. Non
1: no,
3: è?
1: Qual è il solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao.
3: Ragazzi.
7: Basta. Inter.
0: abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia, c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti i versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 6-7, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 6-7 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 6-7 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: Queen su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo, è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto, danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro lisci, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, sono però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti
2: era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro,
5: e ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non è nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possa comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is
5: Fratello.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E fa, io sto cercando. Sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: No, ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Come messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Ah, oh! Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo.
1: Non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che

0: ti prende per le mele.
1: Sì.
0: È fantastico.
1: E comunque, ragazzi,
2: l'ha inventato.
0: Sì, appunto.
1: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete
3: no.
1: sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
1: Ah, oh, vabbè, no.
3: Sono 60.000.
2: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Inghio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Salda Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Salda Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Salda Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101, la banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché?
1: Sempre
3: legati per la vita.
1: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no, dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto così. Però volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così,
1: dillo,
5: è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti no. Non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli, no,
3: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a sedere.
1: Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la Fiore incredibile, no? Non
1: no,
3: è?
1: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, è tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Rubio minaccioso. Un'intesa è possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo. Per i media mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Riaperte le urne in 894 comuni per il secondo giorno di elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo ieri sera alle 23 al 46,31%. Tra le città simbolo della tornata, Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 12 verrà conferito l'incarico per eseguire le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il primo esame verrà effettuato sulla salma di Gianluca Benedetti. Dalle perizie e dalle analisi delle telecamere GoPro, gli inquirenti sperano di capire le cause della tragedia. La classifica sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore. Firenze, la provincia dove i bambini vivono meglio. Bolzano, ideale per i giovani. Trieste, per gli anziani. Sul fronte demografico, la fecondità scende a 1,14 figli per donna. L'età delle madri sale a 32,7 anni. Scontri ieri a Torino prima del derby della Mole. Gravemente ferito un tifoso della Juventus. Operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Sul campo 2-2 il risultato finale. Juventus fuori dalla Champions insieme al Milan. Qualificate invece Roma e Como. Retrocessa la Cremonese. Formula 1 a Montreal, quarta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane italiano della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, allungando così in classifica sul compagno Russell. Ieri il Giro d'Italia a Milano, la tappa al norvegese Lavic. Oggi giorno di riposo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fai? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione posta. Ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
3: certo,
2: Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9 tutte le

0: 101. Su R101 mi sono arrivati gli inviti al matrimonio. La banda di, R101 mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto.

0: l'ha cantata da Mara Maionchi questa.
1: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
2: No, vabbè, dai.
1: Io e te in par di balle.
2: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
3: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
4: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
5: Spettacolino.
4: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
2: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
5: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
2: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
2: Forma
0: per
2: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
2: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
4: vabbè, abbiamo capito.
2: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
4: Vabbè, il senso era.
2: Sì,
4: chiaro,
2: no, ma è bella la metafora,
4: Sì.
2: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai, della serie 6. Causa
0: le basi,
2: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
4: Beh, vedi che ci hanno preso però.
2: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Chris.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E dico noi. C'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, boh. È 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sì, io sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: di alzare. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a sedere.
1: Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot. Sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri. La corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto? Cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la Fiore credo. Okay. No. Non
1: no,
3: è?
1: A diretto di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: Aspetta, L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Ma. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti versi, c'è anche da dire.
0: Guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali, di quali
3: no, anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì,
1: vabbè.
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yeah.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
1: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
1: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: ridi.
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco,
5: torte?
1: Che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Hanno
2: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza.
2: Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io, dai.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì,
1: è fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Ah, vabbè,
3: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Rubio minaccioso. Un'intesa è possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Teheran ammette progressi su molte questioni, ma avverte, la firma non è imminente. L'esercito israeliano respinge le accuse di abusi nei confronti degli attivisti della flotilla, mentre la missione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di 10 persone in Libia, tra loro anche 2 italiani. Sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Riaperte le urne in 894 comuni per il secondo giorno di elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo ieri sera alle 23 al 46,31%. Tra le città simbolo della tornata, Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Dopo la morte dei 5 subi italiani, alle Maldive arriva la stretta sulle immersioni. Ci sarà bisogno di un permesso speciale che verrà concesso solo a ricercatori ultra certificati. Al via oggi intanto le autopsie. La prima perizia verrà svolta sulla salma di Gianluca Benedetti. Scontri ieri a Torino prima del derby fra i Granata e la Juventus. Nella guerriglia fra tifoserie è rimasto gravemente ferito un supporter bianconero. Operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Contusi anche 4 agenti. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. 2-2 il risultato finale, con la Juventus che rimane fuori dalla Champions, così come il Milan, battuto 2-1 a San Siro dal Cagliari. Staccano il pass invece la Roma, 2-0 a Verona, e il Como, 4-1 sulla Cremonese. Lombardi in Serie B, l'ultima di Conte a Napoli, 1-0 sull'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto
1: per
4: la
1: volevo dire,
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: assieme.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Okay. Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ma... ciao! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma
0: all'ascolto.
1: Non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ring e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì,
1: vabbè.
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yeah.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo,
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Guarda. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E buono. Ma no, cosa mi poi?
5: Dai, se questa roba
0: non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il trottore della challenge. Ciao. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è
5: bella.
0: Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
1: qui.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi grammaticale.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. È del vostro momento.
4: And the winner is...
3: Per il Tortorella Challenge. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo.
1: Oh,
0: perché
1: via.
0: Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
1: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: una canzone ne fa venire in voglia di un'altra, allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei però allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: No, ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Sempre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, da
3: Juventino. Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Ghio Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No,
2: non andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao, ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino,
3: sì,
5: e invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo, è un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
1: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè,
5: sì.
1: Come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Buona giornata. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto un
1: però
4: volevo
1: al festival
4: dire, la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
4: ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot
0: dico
1: dog.
0: Sì.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan, che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la Fiorentina. No. Non
2: no.
3: È?
2: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Quali? Veramente? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Benini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo. Tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1 a Montreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman, dicevo che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Alessandro Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
1: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, no. Dai.
4: Arrivo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Chris.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette. Questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
4: ecco.
0: Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.

0: Ciao ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
0: dice lui così, boh. È 16 nonni, capite?
1: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
2: Sì, dammi un consiglio.
1: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
2: Sì,
1: io
2: sì.
1: Sono obbligato, perché altrimenti non
2: tu
1: mi vedono.
2: Consigli,
1: non
2: si rialzerebbe.
1: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
2: okay.
3: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
4: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working, come faccio io, per evitare tutti questi problemi.
1: Certo.
4: Buongiorno.
3: C'è
4: buongiorno,
3: anche
4: Ricky.
3: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
2: Hot.
3: Io
2: hot
3: dico
2: dog.
3: Così.
2: Hot dog.
3: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri. La corsa alla Champions è finita.
4: Ma quale
3: finalmente
4: Champions?
3: Siamo proiettati ai
4: ma
3: mondiali.
4: Ma quale Champions?
3: Anzi,
4: che ormai
3: no.
4: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto? Cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No?
3: Riassunto al volo.
4: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
2: Ok.
3: Certo.
4: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
3: Roma.
4: Napoli, Como e Roma.
3: E basta.
1: In conference
3: è
1: abbiamo detto
4: la credo. No. Non
2: no,
4: è?
2: A dire per il solito.
4: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
1: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
3: Quella è tutta un'altra storia. E
4: che
3: non
4: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
3: Piaga.
4: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
5: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
3: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
4: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
3: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
5: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
4: No, andiamo.
3: Oggi.
7: Ragazzi.
3: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
5: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
3: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
1: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
2: Sperimentiamo.
4: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti i versi
3: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
1: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
5: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
3: Leo
8: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
5: Sì, certo.
4: Di quali anni?
8: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
3: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Suoneria.
8: Sta chiamando Baldini ma non rispondo.
5: Io sono in piedi.
3: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
5: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
3: Esatto, e fa il 67 come questa nuova moda che anche
4: si
3: Papa,
4: muove lo schermo.
3: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
1: Ormai.
5: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
3: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
5: Fallito.
3: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
1: un avvocato.
3: La professione, sì, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
5: Okay.
3: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle.
1: Bravo.
5: E pure verdi, cioè, dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non è nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
4: And the winner is
5: Dillo.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché
0: adesso andiamo indietro nel tempo. Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: Allegri, che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
3: Maggio, quindi fa caldo.
0: E
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: No, ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, vai, ragazzi,
0: va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Sempre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Dai, un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
1: diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Ah, oh! Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da
3: Juventino. Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Ah, vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sull'Iran Rubio è minaccioso. Accordo possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Garanzie a Israele. Per gli USA fondamentale il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. L'UE accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben Gvir. Rientrati gli italiani della flottiglia per Gaza rilasciati da Israele. Racconti di abusi sessuali e pestaggi. I PM di Roma acquisiranno il video del ministro che deride i partecipanti inginocchiati e a mani legate. Per le comunali, seggi aperti fino alle 15. Alle 23 di ieri affluenza in calo al 46,3. L'eventuale ballottaggio nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e 8 giugno. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Si va al rinnovo in 894 municipi. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici. Morti sul colpo due indiani 25enni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso. Il conducente è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici sull'autista di 68 anni. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV. Il pontefice si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma... La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo dire,
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione.
0: Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
1: uno
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16.
4: Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì,
0: hot dog.
1: Così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok,
0: certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo.
2: Lazio, credo.
4: Aspetta. L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba? Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yeppa!

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin. Esatto.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Guarda,
2: io sono a posto così, eh.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
7: viva
3: Teramo, nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
2: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi grammaticale.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
6: prima
2: l'altro.
6: E ultima, credo.
2: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
2: Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
4: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sto organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
3: Forza! Dai, il messaggio, mi è arrivato sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri, questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione,
1: Giorgio. Non lo so,
4: non posso che darti ragione io da
3: mi prende il caldo, guarda, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: grazie Peppino maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonio Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
3: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Lorenzo Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì, sì.
3: E nessuno conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
0: è
3: oh
0: yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto. Sì.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
1: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
3: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
3: così.
1: Vabbè, dai.
3: Io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso. No,
2: che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
4: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
4: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
5: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ecco, ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
6: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
6: Mamma
0: te.
6: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
4: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
4: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
4: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora, eh?
4: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
7: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
4: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
8: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
8: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo, come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Cri.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: ecco. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui
1: dillo,
5: così è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: sono obbligato, altrimenti no. non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: di alzare. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi,
1: okay.
4: capito? A stare
1: okay,
4: a
1: ok, ok, ok.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza,
1: okay.
0: certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiorentina. Non
2: no.
3: è?
2: Qual è per di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta, L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri avrebbe, sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao.
3: Ragazzi.
7: Basta. Ciao.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo,
0: diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Trump, l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà? Il regime ribatte ancora divergenze. Per gli USA fondamentali il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, così Tajani, sono a Bengasi al lavoro per rimpatriarli. Erano in un convoglio umanitario che puntava a Gaza, passando per la Cirenaica. Da ieri si erano persi i contatti. Trattati come clandestini, potrebbero essere espulsi oggi. L'Università di Genova cancella dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, tra i 5 submorti alle Maldive. Gli studenti protestano. Si apprende di passate ricerche condotte anche oltre gli 80 metri di profondità, circostanza risaputa dalla comunità scientifica. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista 36enne, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, con 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero, operato nella notte e in prognosi riservata alle Molinette di Torino. Nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, i legali di Sempio depositano le consulenze su DNA e impronta 33. Così la difesa, il piede di Andrea non è compatibile, resa una memoria con documenti per contestualizzare i soliloqui intercettati, ma non quella personologica. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV. Il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, ah, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo. Non andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura,
3: esatto,
2: della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto. Sì.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente.
2: Più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 1 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la
0: vita. Presentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: L'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le basi,
1: della tua,
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto un kid. Però volevo dire, festival... la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione.
4: Ecco.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, boh. È 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli,
4: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare in smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri. La corsa alla Champions è finita.
3: Ma
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto? Cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E conference
0: è
4: abbiamo detto?
3: La Fiorentina. No. Non
1: no,
3: è?
1: Vabbè, per il solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta.
0: Allora.

0: Lata.
1: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
2: Quella è tutta un'altra storia e
0: che
2: non
0: Chiara
2: giriamo
0: sa benissimo,
2: il coltello
0: tra l'altro
2: della piaga.
0: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
3: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
2: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri avrebbe, sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
1: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
2: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
3: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
4: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
0: No,
4: andiamo.
2: Oggi.
5: Basta.
2: Ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
3: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
2: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
6: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
3: Sperimentiamo.
0: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, tutti versi
2: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
6: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
3: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
1: Paolo, Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
3: Sì, certo.
1: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
2: Noi staremo così testa alta senza andarci.
1: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
3: Io sono in piedi.
2: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
3: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
2: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
0: si
2: Papa,
0: muove lo schermo.
2: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
6: Ormai.
3: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
2: Certo.
3: È spettacolare.
2: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
3: Fallito.
2: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
6: un avvocato.
2: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
0: Okay.
2: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è? No, ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho Cagliari.
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Cagliari.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
4: Ciao, forza!
2: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione,
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io, dai.
2: Mi prende il caldo, vada, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: vada,
2: apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
3: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: Leone su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello. La calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca ne ha passata una brutta, la banana l'ha prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Tortorella Challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
1: infatti, sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore, Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori, è Teramo una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortorella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della
4: narrativa. Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro,
5: e ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
3: certo,
2: Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si chiudono i seggi per le comunali alle 23 di ieri. Affluenza giù di 4 punti al 46,3%. Ballottaggi nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Al rinnovo in 894 municipi, un capoluogo di regione e 17 di provincia. 6.600.000 gli aventi diritto. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista di 36 anni, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, 8 arresti e 11 Daspo emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata in coma farmacologico alle Molinette di Torino. Bimbo di 3 anni muore travolto da un trattore guidato dal padre. È accaduto a Nurri, nel Cagliaritano. L'uomo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il mezzo è stato sequestrato. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici. Morti sul colpo 2 indiani di 25 anni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso. Il conducente 68enne è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici su di lui. Parla Trump, l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà. Il regime ribatte ancora divergenze. Per gli Stati Uniti fondamentali il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV. Il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà. A me ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così. Però volevo dire, festival... la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione.
0: Esatto. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog. Così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è. L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, dai! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce, perché no, è tutti versetti,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ring e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
2: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
1: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
3: buongiorno.
0: Sì.
2: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
2: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
2: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
2: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
2: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda. Vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
2: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
2: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
2: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, dai.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il torto.

0: ci danno loro.
1: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
2: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
1: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
2: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
2: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
2: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
4: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
1: No, non era l'inno della Champions.
2: Avanti gli sfidanti.
7: Per il dottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
2: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
1: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
4: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
1: addirittura
2: qui. Vai.
8: Ciao banda.
2: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
2: E
8: viva
1: Teramo,
2: Teramo
1: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
4: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore, Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori, è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
1: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
2: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella, mi raccomando.
2: Attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
2: Ciao, è Wiwa.
1: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
4: dica,
6: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
4: tutto il semaforo, infatti
1: era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
2: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
1: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
2: Bravissimo.
4: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
6: prima
4: l'altro.
6: E ultima.
4: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
2: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
1: Ecco, questo
6: ridi.
1: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
4: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
2: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
2: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
4: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possa comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
2: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
2: Effettivamente era la peggiore del giorno.
4: Siamo d'accordo.
1: Sì.
2: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
1: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
2: il Tortorella Challenge torna domani.
4: Perché?
2: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
1: Benissimo.
2: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
1: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Inghio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Carlos Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore, poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo e da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo, sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai...
1: L'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa della tua, esatto.
0: Che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: e io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi,
1: okay.
4: Capito? A stare
1: okay,
4: a
1: ok, ok, ok.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions, quella coppetta là che ormai, vabbè, dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiore credo.
1: Sì.
3: No.
2: Di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta. L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. Oggi. E solo. Ah, ragazzi. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, è tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'affluenza alle amministrative è di quasi 61% quando sono arrivate metà delle sezioni, in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto ai precedenti. Dagli exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra. L'ex governatore campano De Luca trionfa a Salerno. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Galibah Ferakci in Qatar per i negoziati che, secondo il presidente americano, stanno procedendo bene. Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia. Si tratta di Domenico Centrone e di Leonardo Alberizzi, a parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Il ministro Tajani assicura che la loro vicenda è seguita dal governo, come ha già fatto nel caso di Israele, e auspica che si possa risolvere in maniera positiva. Per la prima volta Leone XIV presenta la sua enciclica. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, e su Big Tech ammonisce: troppo potere di pochi. Nella sua Magnifica Humanitas il Papa mette a fuoco i rischi su guerra, lavoro, democrazia, informazione. Il pontefice critica il transumanesimo. La procura ha aperto un fascicolo sugli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus nei pressi dello stadio Sabaudo, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra di Viking. Il questore ha inoltre emesso 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione Champions sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Jerry Cardinale, ancora nel capoluogo lombardo, si è visto con Ibrahimovic, figura centrale per Red Bird, insieme al consigliere d'amministrazione Calvelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: ci andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, ma il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, speranza che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
3: certo,
2: Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Alessandro Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Salda Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Salda Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Salda Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamolo.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
5: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
7: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo
1: per nuovi talenti. Certo, avanti.

0: Bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua. Ed è come
1: ciao
0: qua.
1: Panda, la mia professoressa di geografia sì? ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
2: E
1: invece è come adesso, oh. qui sotto la Torre Eiffel, e vi sì. saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera.

0: ma era dedicata.
1: Come espande.
2: Hai
0: esatto.
2: Capito? Capito. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo com'è?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
1: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come mm-hmm. dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
2: No,
1: ha detto.
2: No.
1: E sono rimasto così. Però volevo dire festival... la tua.
3: E tutto questo al festival dell'educazione. Ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà. No, per no,
2: no, io non le ho mai usate.
3: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E dico noi. C'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi? La camera che lo rende più grosso, che appunto, dice lui così. Dillo. È 16 nonni, capite?
1: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
3: Sì, dammi un consiglio.
1: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sì, io sì. sono obbligato, perché altrimenti non
2: tu
1: mi vedo.
2: Consigli,
1: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, okay. capito? A stare
3: okay,
1: a sedere.
3: Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
2: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
1: Certo.
2: Buongiorno,
0: c'è
2: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
3: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
3: Hot dog.
0: Caldo, caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
2: Ma quale
0: finalmente
2: Champions?
0: Siamo proiettati ai
2: Ma
0: mondiali.
2: Ma quale Champions?
0: Anzi,
2: che ormai
0: no.
2: la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
2: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
3: Ok.
0: Certo.
2: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
2: sono Inter,
0: Roma.
2: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
1: Beh, conference
0: è
1: abbiamo detto?
2: La Fiore incredibile. Mm. No. Non
5: no,
2: è?
5: Vabbè, è più solido.
2: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
5: Lazio, credo.
1: Aspetta, l'Atalanta.
5: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
2: che
0: non
2: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
2: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
3: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì,
5: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
3: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
2: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre.
2: Basta.
0: Ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
3: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
1: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
3: Sperimentiamo.
2: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, è tutti verdesi, c'è anche da dire.
0: Guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
1: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare
3: allora fammi
1: a vedere la squadra che si è salvata.
3: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche
5: Paolo.
3: Loro che hanno perso.
5: Paolo,
0: diga Leo.
5: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
3: Sì, certo.
2: Quali,
5: veramente?
2: Di quali no, anni?
5: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
3: Chi è?
0: La suoneria di Ringhio.
5: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
7: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
3: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
2: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
1: Ormai.
3: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
3: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
3: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
1: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
2: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ma buongiorno. Buongiorno.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
5: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi delle vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione,
1: non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, da Juventino.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Oh,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video.
2: Hai visto che roba? Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio allora, Massari e Chef Carnavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin esatto. Danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
1: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
8: viva
3: Teramo,
1: e a te.
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile.
6: Prima e ultima,
2: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: ridi.
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare le
2: torte? Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Elezioni comunali, prime proiezioni. Il trionfo di De Luca a Salerno con il 58,5%. Centrodestra in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centro-sinistra tiene a Prato. L'affluenza definitiva alle urne del 60,06%, in calo di quasi 5 punti. Sospetti casi di Ebola in Lombardia. Due comaschi in isolamento al Sacco di Milano in attesa dei test, i cui esiti arriveranno in serata. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate e Cacivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna, trentenni, sotto osservazione. 8 ultra dei Viking arrestati per gli scontri prima del derby Torino-Juventus nei pressi dello stadio del capoluogo sabaudo, ultima partita di Serie A della stagione. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al tifoso bianco-nero ferito. Progressi con gli Stati Uniti, ma l'accordo non è imminente, puntualizza l'Iran. Il presidente Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. Trump: l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Nessuno vuole tornare a combattere, sottolinea il capo della Casa Bianca. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini a Roland Garros di Parigi. L'attesa per Jannik Sinner, in campo domani nella sessione serale contro la wild card di casa Clément Tabur. Prima toccherà ad Arnadi ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Ok.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la Fiore incredibile. Sì. No. Non
2: no,
3: è?
2: Abbiamo detto di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Leo, Chiara, sono Ringhi e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto organizzando
2: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Ciao, forza! Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah, è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì,
1: è fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin, esatto, danno loro.
3: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
1: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Vai.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
7: viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fate

0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
1: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene, sì, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
2: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare le torte?
3: Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
1: Soprattutto non si possono comprare.
2: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
1: And the winner is
4: per il Tortorella Challenge. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
3: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
5: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
3: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
3: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
5: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: camping in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
1: O in venerdì, orato. Vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative. Ma... lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino dire.
3: Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere, è un mestiere che ha il suo parquet.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
0: oh yeah.
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No? Sì, allora diamolo.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, no. Dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari e niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Chris.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la Fiore credo.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: A Bireppe di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta. L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, avanti a Venezia, possibile ballottaggio ad Arezzo, trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra tiene a Prato, affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia, si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietra Catella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
1: Sciopero dei treni venerdì. Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP.
3: Strano.
1: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
3: è sì.
1: un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma calcio.
1: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo, lo carichi di aspettative,
1: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino dire.
3: No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bello. Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere, è un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
1: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Presentirla cantata da Mara Maionchi questa.
3: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
3: così.
1: Vabbè, dai.
3: Io e te par di balle,
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
4: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
4: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
5: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
6: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
6: mamma
0: te.
6: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
4: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
4: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
4: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
4: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
7: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
4: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed eccomi
8: ciao
1: qua.
8: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
8: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
0: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo dire,
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
1: i libri.
3: Io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non
1: mi
4: vedo.
1: Innanzitutto
4: di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Seduto. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok,
0: certo.
3: E in Champions, quella coppetta là che ormai, vabbè, dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto.

0: fiore credo, sì. No,
1: non no, è di solito.
0: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: Lazio credo.
2: L'Atalanta.
0: Disgrazie.
1: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
3: Quella è tutta un'altra storia. E
0: che
3: non
0: Chiara
3: giriamo
0: sa benissimo,
3: il coltello nella piaga.
0: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
4: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
3: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri avrebbe, sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
1: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
3: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
4: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
5: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
0: No, andiamo.
3: Oggi. Abbiamo tifosi di tutti i colori.
4: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
3: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
2: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
0: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdi,
3: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
2: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
4: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
1: Paolo,
3: sì, Galeo.
1: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
4: Sì, certo.
0: Di quali anni?
1: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
3: Noi staremo così, testa alta, senza andarci.
4: Chi è?
3: Suoneria. Rispondi. Di Ringhio.
1: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
4: Io sono in piedi.
3: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
4: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
3: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
0: si
3: Papa,
0: muove lo schermo.
3: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
2: Ormai.
4: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
3: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
4: Fallito.
3: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
2: un avvocato.
3: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
4: Okay.
3: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ma buongiorno. Noi buongiorno.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Maggio.
3: Maggio. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Dai, un messaggio, mi è arrivato Daniele, sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri, questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventino.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
3: se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Ah, vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella!
0: Pronti?
3: Un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre.
1: Non è vero!
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
0: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Guarda.
1: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: È bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
1: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo Tortorella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
1: dica,
6: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti
2: era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
6: prima
1: l'altro
6: e ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
6: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
2: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Sì. Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Oh, perché via. Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Preparava un attentato per lo Stato Islamico, lo ha confessato il 22enne italiano con origini marocchine, arrestato dalla polizia di Reggio Emilia e Bologna. Armato di coltello, voleva colpire in un centro commerciale. Il giovane è anche accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. La Russia annuncia nuovi raid non solo sulle industrie della difesa ma anche sui centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio studentesco nell'Luhansk. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio: tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la Di Furlani, DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito, arrestati 8 ultra dei Viking. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No? Sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Voi parlate del calcio. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ma il calcio, ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì, che Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho Cagliari.
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cioè?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
4: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione.
4: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io. Dai,
2: mi prende il caldo. Vada, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
4: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
4: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
4: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del

0: Giovanna su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortora.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Tortorella Challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortorella, mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della
4: narrativa. Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro,
5: e ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman, dicevo che
2: un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
3: Strano.
1: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì.
1: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino dire.
3: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bello. Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere,
2: Paolo.
3: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto, che è tardi.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però
4: io volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli no,
3: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: assieme.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiore incredibile.
1: Okay.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: A Diretta di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: Lazio, credo.
4: Aspetta, L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali,
3: di quali? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Io. Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Un avvocato. Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, dai.
4: Voglio io te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Maurizio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel,
3: ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio ancora in corso. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria. Avanti anche ad Arezzo e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città. Alla centro-sinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. Sospetti casi di Ebola a Milano. Due persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. A Bologna fermato un 22enne con origini marocchine, accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Emessi anche 11 DASPO. In prognosi riservata il 36enne rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno. Aperta una inchiesta per lesioni gravi. Calcio tra Allegri e il Milan è finita. Rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club cardinale azzera tutta la dirigenza. Via la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo. Che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: ci andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però volevo dire festival...
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E dico noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui,
1: dillo,
5: così è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Non
3: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito?
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot.
0: Sì,
1: hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Okay.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference abbiamo detto?
3: La Fiorentina. Non
1: no,
3: è?
1: A qual è per di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No,
6: e andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdi, c'è anche da dire.
0: Guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: il
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la vita.
1: Immagini.
0: Presenti la cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
5: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi...
1: Voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
6: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
9: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
6: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
10: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
10: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: qualcosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamo.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ma buongiorno. Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: è successo,
2: allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Andri.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Il messaggio, mi è arrivato Daniele, sto messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io.
2: Mi prende il caldo. Vada, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora
0: guarda,
2: apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in Champions.
3: Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh. Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non sarete
2: non l'hanno presa male.
0: Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del

0: su R101 finché vanno, finché non scioperanno venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di far questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il torto.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Guarda. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
1: Ma no, ma cosa
5: se questa roba
0: non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lisce, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva.
2: Teramo.
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima.
1: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata
1: possiamo
0: meravigliosa,
1: obiettare.
0: Ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: Giurare
1: ti fa stare bene. Con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano
2: insieme. No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
0: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah. Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so,
4: non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
3: se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Ah, vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: Leone su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortora.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Guarda. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il Totoro e la Challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: Infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is
5: Fratello.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo. Che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventiti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok? È un...

0: la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo Pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
0: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Buongiorno banda.
0: Ciao ciao.
2: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
2: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bella. Paolo da Brescia.
0: Ciao, ciao Paolo.
3: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
0: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parti

0: Così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
1: Mamma mia, Paolo.
2: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
1: Temptation Island.
2: La prima ti dice una cosa e tu dici, ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
2: Paolo, ma. La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
2: non
3: dai.
2: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
2: quindi,
3: sa.
2: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
2: chi
4: la tecnologia...
2: ha manomesso la telecamera ma... che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai esatto. capito?
3: Ma, se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
2: però
4: volevo dire la tua.
2: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: ecco. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
2: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
2: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
2: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
2: Sì,
4: io
2: sì.
4: sono obbligato, perché altrimenti non
2: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
2: Hot,
0: io
2: hot
0: dico
2: dog,
0: così.
2: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
2: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference
0: è
4: abbiamo detto?
3: La Fiorentina. No. Non
1: no.
3: è?
1: Vabbè, per no? di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
1: Lazio credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
1: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
2: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
1: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
2: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Sì, dai! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
2: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo. Va.
0: Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
2: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce, perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
2: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
1: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
2: Sì, certo.
3: Quali, veramente? Di quali anni?
1: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
1: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
2: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
2: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
2: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
2: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
2: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
2: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
1: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè,
5: sì.
1: Come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto. Sì.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: sempre in Inchio Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: Cioè, l'hai saputo adesso, Cristiano?
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
3: Strano.
1: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bello.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog. Così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo.
2: Io credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi. Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi c'è anche da dire.
0: Guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Presenti la cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì, no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Salda Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Salda Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Salda Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi.
2: Buongiorno.
1: Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
1: C'era l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
2: Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
3: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
3: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
4: non
2: è lì.
4: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Oh, lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: Rain su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto, si danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cachi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Guarda. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
1: Ma no, ma cosa
2: dai, se questa
0: roba non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il dottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è
5: bella.
0: Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
1: Infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore, Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori, è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella, mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti
2: era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega,
4: poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro,
5: e ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. È del vostro momento.
4: And the winner is
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Ghio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che
2: salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno, sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo. No, non ci andiamo muoviamo a Bangkok, rimaniamo a Roma perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora,
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP strano. Racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
3: Sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile, sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
1: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
1: Lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino dire.
3: No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica. Tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bella. Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Andre.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
4: Ciao, forza!
2: Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: su R101 finché vanno, finché non scioperanno venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba? Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin esatto. Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
1: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: sempre in Ghio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti, col pullman, dicevo. Che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No,
2: non andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, noi sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
3: non si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito?
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare in smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog. Così. Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la Fiorentina.
2: Per il solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché lo scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Lilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Sì, ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti i versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, sì, Galeo. Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti, di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No,
2: non andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è
3: sì. Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o
2: lo
3: poi
2: dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
3: certo,
2: Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao, ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate,
1: no, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di e chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: hot dog. Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E conference
0: è
4: abbiamo detto?
3: La
2: solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi, c'è anche da dire.
0: Guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Quali, di quali no, anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
5: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
7: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora, eh?
6: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua.
0: Esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
9: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere. Quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
6: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua.
10: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
10: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortora.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca, sì, è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così, eh.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya.
4: Bella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E buono.
0: Ma
2: no,
0: ma cosa mi
5: fai? Dai, se questa roba.
0: Non ha

0: ciao, perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
1: Teramo,
2: a te.
1: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
3: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
1: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao.
4: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
2: Attenzione, benvenuto.
0: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
4: Wow! Ciao banda!
0: È Wiwa!
2: Ciao, è Wiwa!
1: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però.
3: Dica.
5: Possono essere pure gialle, pure verdi, cioè dipende da.
3: È tutto il semaforo, infatti.
1: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Ma chi se ne frega
6: poi
5: della
6: si
5: narrativa.
6: Parla di frutta, non di verdura.
2: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
6: No, fate le battute a casa vostra.
1: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
2: Bravissimo.
3: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
3: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
2: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
4: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
1: Ecco, questo
5: cosa ridi?
1: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
3: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
2: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
6: C'è proprio niente da ridere, sa?
2: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Se in radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare? Le
3: ecco,
5: torte?
3: Che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
6: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
2: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
6: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
2: Effettivamente era la peggiore del giorno.
3: Siamo d'accordo.
2: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
1: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
2: il Tortorella Challenge torna domani.
3: Perché?
2: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
1: Benissimo.
2: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
1: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
1: C'era l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pulp per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo,
2: che,
4: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: No, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
2: Mi è un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
3: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione,
3: Giorgio. Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventino.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
2: è lì.
4: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
4: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
5: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel,
3: ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile, okay, sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
3: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Guarda. Io sono a posto così, eh.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E mo
0: non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il totale della challenge. Ciao. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: della
5: narrativa.
4: E poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
5: Fratello.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. E allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi.
2: Buongiorno.
1: Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pulpo per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
2: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Forza! Dite! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
1: diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione,
1: non lo so,
3: non posso che darti ragione io, dai.
2: No, mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in Champions.
3: Grazie Peppino maledetto.
0: Ah,
3: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh. Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Ah, vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
2: Sì,
0: è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
3: No, non si conoscevano ancora.
2: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico.
3: Sì.
2: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
2: Tutti
3: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
3: Wow.
1: E anche lì
3: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
3: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
3: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo, parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
3: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
3: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
1: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
3: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
3: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
3: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
3: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
2: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
3: Vabbè, e così è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
3: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fai? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, ah, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
1: certo,
2: Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
3: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo, come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Cri.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però volevo dire
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: ecco. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16
5: nonni.
4: Ora però scusa, se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot,
0: dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama...

0: Europa League, ragazzi, la coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
1: Riassunto al volo.
0: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
2: Ok.
1: Certo.
0: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
1: Roma.
0: Napoli, Como e Roma.
1: E basta.
2: Beh, conference
1: è
2: abbiamo detto
0: la Fiore incredibile. Mm. No, non
3: è per di solito.
0: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
3: Lazio credo.
2: L'Atalanta.
3: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
1: Quella è tutta un'altra storia. E
0: che
1: non
0: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
1: Piaga.
0: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
2: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
1: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
1: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
2: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
4: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
0: No, andiamo.
1: Oggi. Abbiamo tifosi di tutti i colori.
2: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
1: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
5: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
2: Sperimentiamo.
0: Il Lecce si è salvato, scusate, anche saluto al Lecce perché tutti versi
1: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
5: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare a vedere la squadra che si è salvata.
2: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
3: Paolo
1: Leo.
3: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
2: Sì, certo.
3: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
1: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
3: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
2: Io sono in piedi.
1: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
2: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
1: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
0: si muove lo schermo.
1: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
5: Ormai.
2: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
1: Certo.
2: È spettacolare.
1: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
2: Fallito.
1: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
5: un avvocato.
1: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
0: Okay.
1: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari e niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo,
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
1: Io sono a posto così, eh.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: È bella.
0: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro lisce, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: e we te.
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi grammaticale.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro
5: e ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
1: Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità.